immersi da un film muto di due ore. Babilonia bellica, un piano in sol minore. Ti chiedo di star zitta e di versare il tè. Il vino e il silenzio lo preferisco a te. Gli occhi di Ligeia scoprono la luce. Nel corpo di Rowena ormai non più sagace. E tu intanto gridi anche per un caffè. Il vino e il silenzio lo preferisco a te. Preferisco il silenzio quando come un cartone vedi tutto quello che c'è già dove va un bevo, va in voli. Sul tappeto di cipa che sorseggia Tia Maria. Legge poco, non si rade, ma molta fantasia. Ti voglio in quel silenzio vestita da cartoon. In questo film muto che conta sul tuo viso. Che gira sempre senza poter lasciare più l'eloquente espressione del tuo grande sorriso.

Preferisco il silenzio quando come un cartone vedi tutto quello che c'è già vado a vita da bamboni sul tappeto di ogiva che sorseggia Tia Maria. Legge poco, non si rade, ma molta fantasia.

0: questo, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci!
0: Cessate di scherzare, o giuro al cielo!
1: Ed io giuro alla terra! Non scherzo, amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali sono queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin se desse donne son, son donne, ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione, pensar sublime, analogia d'umor, disinteresse,
0: immutabili carattere,
1: promesse,
0: giuramenti, pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di delirci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dare,
0: non si può dare.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Carolissima!
0: Un accenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da sol

diavol vuol dir che nostre spose ritardano a venir? Songia l'essere. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso nome color. Ben venga il signor Don Alfonso.

0: capo come in che morti.
1: Ferite, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partirà.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di...
0: Non v'è.
1: Non solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son pronti.

0: E più tempo amici andar con pieno bel destino, anzi il dover in vita.
1: Amore,
0: mio mia vita. Del vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerà con vien quei pochi amici che sul legno più lieve attendendovi

0: partiti.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate care, carissime figliuole, guardate!

son cattivo conto. Va bene, al concertato loco i due campioni di Ciprini e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie! Tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente è la più preziosa.

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto. Bisogna consolarle. Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le

0: Crespina mia, di te bisogna frei.
1: Niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ho una fanciulla, un vecchio come me, non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Cosa tola?
0: Sì, seme così buona.
1: E che vorrebbe, e l'oro il mio già neppe.
0: E tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Ora pense mai per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

0: ragazze, non mi fate più fare trista figura. E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza al fin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Io dire dovrei?
2: Le nostre pene, se dirne pietà, la ceresta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cuir

basterebbe tutto l'affare, ci basterebbe tutto l'affare, ma che del ridere, fanno ridere, la va di vivere, questo mare, passo di ma che del ridere, fanno ridere, la va di vivere, questo mare, passo di

0: sapere un poco la cagion di quel riso?
1: Ecco, spettaccio! Non mi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone.
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa.
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo...

0: pazienza fino a domattina. Siamo soldati e amiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si manca.

0: non sapranno fare ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di festa, regina mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tutto. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. Imbroglio lasciar deve con tanta

0: Aprite il giardino, le mie care ragazze. Che allegria, che musica, che canto. Che brillante spettacolo, che incanto. Fate presto, correte.
1: Che diavolo è sempre?

0: anzi, madame.
1: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
1: No, cospetto del diavolo, lasciate dalle smorfie del secolo passato. De Spinetta termini a questa festa,

0: Caldetta? Anziché no.
1: Che vezzosi arbocelli!
0: Certo, certo, sono belli! Hanno più foglie che frutti!
1: Quei viali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
0: Sono pronto, cara! Ad ogni vostro cenno!
1: Troppo grazia!
0: Eccoci alla Gran Crisi!
1: Cosa vi avete detto?
0: Gli raccomandai di divertirla bene!
1: Passeggiamo anche noi!
0: Come vi piace! Ai,
1: cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire!
1: Non potrò, nettissimo! Saranno rimasugli del veleno che bevesse!
0: Ah, che un veleno sai più forte! Io bevo in questi crudi e focosi, fuggi belli amorosi!
1: Sarò veleno calido, fatemi un poco fresco!
0: Grata voi burlate, di tanto io mi moro! Spariti, dove danzo lì?
1: E via non fate!
0: Non mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Tu, e se l'avete, dite quel che farneggio! E lo vedremo.
0: Scherzo, dice davvero? Questa piccola offerta d'accettare degnate.
1: Un cuore.
0: Un cuore è simbolo di

0: bestia in carne.
1: Niente vero,
0: nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva. Mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge. Testimonio rendente.

0: Lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o oh mio fido Mercurio.
1: E la mia ancora bella è come sei diportata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
0: Eppur, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non saria mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dire, ave piacere di durarle l'appiglio.
1: Stelle, cessella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso, ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo

0: andate, barbaro! Per voi misero sono!
1: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di licio Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
0: Per mia vergogna, caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo? Un picciol caldo.
1: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
0: Dimmi di amico.
1: E un poco di più merito,
0: anch'io lo dico. E intanto mi darete 50 zecchinetti.
1: Volentieri, prima però di pagare, to che facciamo qualche altra esperienza.
0: Come?
1: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola da soldati di fare quelle che io dirò. Venite, io spero.

Silenzio, silenzio. Il pelle e la barba, di grattere la pelle, dare con le corna entro

0: l'anima tua, fiore di lì, la mia fior di... fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me. Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: male.
0: La stessa di tormentarmi, ed una via più tosto studiam di castigarle sonoramente.
2: Non so qual è, sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caron,
2: la grotta di Vulcano,
0: la porta dell'inferno,
2: per state celebi in eterno.
0: Mancheran forse donne a uomini come noi,
2: non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre correnti spinnecchiate.